0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: El baile de Antonio con el cante por Soleá de Antonio Mairena. Acompaña la guitarra de Manuel Morao.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Guajiras, Rafael Romero el Gallina con la guitarra de Manuel Montoya.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Malagueña, canta Antonio Núñez Chocolate, acompañado a la guitarra por José Luis Postigo.
3: Hola, Ramón.